con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi tristi.

qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro.

che il fumo spoglia tutta la matassa, qualcosa ciapa, qualcosa lassa, tira, tira, drizza il filo e per l'assa che il